0: gusta el burro tampoco. Son malos, esa chitarra.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci. Dico che adesso mi chiamo. Sempre corso, d'accordo, ma cerchiamo di capirci. Vai!
0: Il leone,
1: il cane, the dog. Noi siamo amici, vero?